e please kizi se radio, e kopoy, e sipo. Telephone nou lo 4-count-de-count-de-count-de, SMS lo 255-255, e osi lo app Paradise FM, Cecil.